0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene. Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1987.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole, ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Torno a scuola con McDonald's, non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Questa è Radio Selene.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 23 agosto 2026 è il 235esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:26 e tramonta alle 19:59. La santa del giorno è Santa Rosa da Lima. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 agosto del 1904 l'americano Harry G. Wade ottiene il brevetto per le catene da neve per autoveicoli. Nel 1927 negli Stati Uniti, nonostante le proteste nazionali, 19 minuti dopo la mezzanotte nella prigione di Charlestown, vicino Boston, vengono giustiziati gli anarchici italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Nel 1990 Germania Ovest e Germania Est annunciano la loro unificazione per il 3 ottobre. E nel 2023 l'India completa con successo l'allunaggio con la sonda Chandrayaan 3, diventando il quarto paese al mondo a riuscire nell'intento. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 agosto del 1998 l'Italia chiude gli europei di atletica leggera di Budapest con un bilancio di 2 ori, 4 argenti e 3 bronzi. Nel 2004 un ginnasta italiano, Igor Cassina, conquista per la prima volta la medaglia d'oro nella ginnastica, specialità della sbarra, alle Olimpiadi di Atene 2004 e anche la medaglia numero 500 per l'Italia alle Olimpiadi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 agosto del 1978 al Teatro Tenda Bussola Domani di Via Reggio Mina tiene l'ultimo concerto della sua carriera, è l'ultima volta della Tigre di Cremona su un palcoscenico. Nel 1980 Renato Zero lancia il singolo Amico e nel 1981 Donatella Rettore prima in classifica con Donatella. Passiamo ai nati oggi, ricordiamo Giuseppe Meazza, nato a Milano il 23 agosto 1910 e scomparso a Rapallo il 21 agosto 1979. Calciatore italiano, attaccante di Inter, Juventus, Varese e Atalanta negli anni 30 e 40, a lui è intitolato lo stadio di Milano. Ricordiamo anche Kobe Bryant, nato a Philadelphia il 23 agosto 1978 e scomparso a Calabasas il 26 gennaio 2020. Cestista statunitense, considerato tra i migliori giocatori della storia dell'NBA, prematuramente scomparso a causa di un incidente in elicottero, aveva solo 41 anni. Compie oggi 81 anni Rita Pavone, cantante, attrice ed ex showgirl italiana. Ne compie 61 il comico, cabarettista, attore e conduttore televisivo italiano Andrea Pucci. Spegne 58 candeline il cantautore e chitarrista italiano Alex Britti. 53 candeline sulla torta del comico, attore, conduttore radiofonico, regista e DJ producer italiano Giovanni Vernia. E buon compleanno a Mannarino, il cantautore romano compie 47 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 23 agosto 1926 di Rodolfo Valentino, attore e ballerino italiano, fu uno dei più grandi divi del cinema muto della sua epoca. E il proverbio del giorno è: a quel che si vede, metà si crede, a quel che si sente, si crede niente.
0: Stai ascoltando

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14ª edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è
2: Radio Serena. Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci augurano con i loro consigli una buona domenica. Ariete, se state cercando di portare avanti un progetto ambizioso, adesso è il momento di sfruttare la vostra forza interiore. In amore la vostra passione saprà illuminare chi vi sta accanto. Toro, chiarezza e organizzazione saranno le vostre parole d'ordine di oggi. Approfittate di questa giornata per mettere ordine in ambito lavorativo e familiare. L'amore si nutre di piccoli gesti quotidiani, fatti di cura. Gemelli, una giornata all'insegna dell'equilibrio. Cercate di trovare un compromesso tra lavoro e vita privata, dedicando tempo a entrambe le sfere. In amore, i piccoli sacrifici quotidiani porteranno a grandi ricompense e una serenità duratura. Cancro, la determinazione del vostro segno vi guiderà attraverso situazioni complesse. Nel lavoro non abbiate paura di esprimere la vostra opinione e in amore la sincerità rafforzerà le connessioni già esistenti. Leone, la vostra voglia di avventura sarà al centro della giornata. Non abbiate paura di esplorare nuove possibilità che possano arricchire la vostra vita professionale e personale. In amore, la spontaneità giocherà un ruolo fondamentale. Vergine, la vostra tenacia lavorativa sarà ancora più evidente oggi. Continuate nel perseguire i vostri obiettivi senza paura di dover superare degli ostacoli. In amore cercate di dimostrare il vostro lato più affettuoso e vulnerabile. Bilancia, le idee brillanti saranno protagoniste della vostra giornata. È il momento ideale per proporre innovazioni in ambito lavorativo. Non lasciate che il timore del giudizio altrui ostacoli il vostro progresso. Scorpione, la vostra empatia sarà uno dei vostri punti di forza oggi. Sfruttatela per tessere rapporti più solidi, sia nel lavoro che nelle amicizie. In amore e romanticismo vi permetterà di vivere momenti memorabili e intensi. Sagittario, sono in arrivo molte avventure amorose e flirt estivi, ma nulla che si concretizzerà e durerà nel tempo. Quindi pensate solo a divertirvi. La vostra disorganizzazione di questo momento potrebbe essere deleteria per il lavoro di squadra. Capricorno, le stelle prevedono un ritorno alla passione e alla voglia di scoprirsi all'interno del contesto di coppia. Sul fronte lavorativo avrete dei progetti in corso che vi doneranno più di quanto pensavate. Acquario, la vostra odissea amorosa troverà un epilogo dopo tanto tempo, ma forse non nel modo che vi aspettavate voi. Sarete costretti a rallentare sul piano professionale, dando la priorità alla vostra salute. Pesci, riuscirete a sciogliervi di fronte ad una proposta molto romantica oggi. Siete sulla strada della sensibilità. Nel lavoro cercate di rendere più semplici le operazioni e aggiungete spirito di iniziativa ai progetti. Oggi vi saluto con le parole di Stanley Kubrick. Talvolta la verità di una cosa non sta tanto nel pensiero di essa, quanto nel modo di sentirla. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: 333-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura agli esteri, il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano Mohsen Rezaei avverte che qualunque paese si unisca alle restrizioni economiche contro Teheran sarà considerato un nemico. Sul fronte libanese, Al Jazeera accusa l'esercito israeliano d'aver impiegato proiettili al fosforo. La Turchia intanto ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per il caso della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano, che ha definito Erdogan un dittatore antisemita. Sul nucleare iraniano è tornato anche Donald Trump, che ha ribadito di non poter permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, precisando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Papa Leone XIV dal meeting di Rimini chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Ma sentiamo il pontefice.
2: Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
1: Poi l'appello ai giovani: il futuro, ha detto, è una promessa, non una minaccia. Mettetevi in gioco. Ora la cronaca: sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che proprio un vaccino avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha inoltre disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo. Lo sport, il calcio: nella prima giornata di Serie A, Allegri non sbaglia la prima partita ufficiale sulla panchina del Napoli e riesce ad espugnare Marassi. Gli azzurri riescono a portare a casa i 3 punti battendo il Genoa 2-0. Decidono De Bruyne e Vergara. L'allenatore dei Liguri, De Rossi, però protesta in conferenza stampa per il gol segnato da De Bruyne dopo un contatto con Vasquez.
3: Credo che stasera è talmente tanto evidente che non c'è bisogno di commentarlo troppo dal punto di vista tecnico, quell'episodio. E onestamente evito di farlo, perché non ho una buona opinione di quello che c'è stasera. Gli errori capitano, contro, a favore, eccetera eccetera, abbiamo già detto 1000 volte. Se è successo un errore diverso, quello di oggi dentro al campo, se fossimo stati a Napoli e fossero stati 30.000 napoletani, 30.000 napoletani avrebbero detto quello è fallo.
1: Nelle altre partite, l'Inter batte 4-1 il Monza, a Milano Parma-Cagliari 0-1, Udinese Como 1-1. Oggi in campo Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18:30, poi Atalanta Sassuolo e Torino Milan alle 20:45. Per quanto riguarda il tennis, Cobolli KO in semifinale a Cincinnati. Per la Formula 1, oggi la gara in Olanda con Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Il volley: azzurre ok anche col Montenegro agli europei. Oggi c'è la Svezia. Giochi del Mediterraneo: subito 13 medaglie azzurre con 3 ori. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene.

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Papa Leone XIV è intervenuto al meeting di Rimini. L'ultimo pontefice a partecipare era stato Papa Giovanni Paolo II 44 anni fa. Oltre 25.000 i fedeli presenti. Il pontefice ha parlato alla presenza di autorità locali e nazionali e ha chiesto un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Ma sentiamolo.
3: Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
2: Poi l'appello ai giovani, il futuro, ha detto, è una promessa, non una minaccia, mettetevi in gioco.
1: Siamo alla cronaca, un turista italiano di 35 anni è morto tuffandosi da una scogliera a Camogli, Genova. A causa del mare molto mosso, l'uomo è finito contro le rocce e qui è rimasto incastrato. I soccorsi sono stati difficili fin da subito a causa delle condizioni delle acque. A intervenire è stato l'elicottero Drago. Analogo incidente, anche se con esito non mortale, è avvenuto a Punta Pineda, Rio Maggiore, La Spezia.
2: Si allarga l'inchiesta sulla bambina di 4 anni e mezzo morta di difterite a Palermo. Dopo l'indagine per omicidio colposo sui genitori, la procura per i minorenni ha aperto un fascicolo sulla responsabilità genitoriale. Anche gli altri 4 figli della coppia infatti non erano stati vaccinati. Disposte verifiche urgenti nelle scuole della zona nord della città per individuare eventuali altri bambini senza copertura vaccinale. Mercoledì l'autopsia sulla piccola deceduta.
1: Dall'estero i negoziati commerciali falliscono e scoppia una nuova guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada. Poco prima della scadenza imposta dal presidente americano Trump per chiudere un'intesa, Ottawa ha lasciato il tavolo delle trattative di fronte alle condizioni definite inique e antieconomiche chieste dagli States. L'abbandono del tavolo ha fatto scattare i nuovi dazi americani del 50% su 20 miliardi di dollari di beni canadesi. In sfida a Trump, il premier Mark Carney ha annunciato misure di ritorsione a partire dall'8 settembre che colpiranno circa 20 miliardi di dollari di beni statunitensi, inclusi l'acciaio, il legname, la carta e gli elettrodomestici.
2: Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la zona est del Giappone, provocando almeno 5 feriti. Il sisma si è verificato intorno alle 2 di notte, ora locale, ossia alle 19 di ieri in Italia. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Italiano e del Servizio Geologico Statunitense USGS, il sisma ha avuto ipocentro a meno di 80 km di profondità ed epicentro nel sud della prefettura di Ibaraki.
1: Lo sport della Formula 1, Lando Norris è conquista la pole nel Gran Premio d'Olanda. Zandvoort, il pilota della McLaren, partirà davanti a George Russell e Kimi Antonelli, più indietro le Ferrari. Per il calcio, negli anticipi del sabato della prima giornata di Serie A, il Napoli espugna Marassi e batte il Genoa 2-0. A Milano l'Inter vince 4-1 contro il Monza. Parma-Cagliari finisce 0-1 e Udinese-Como 1-1. Oggi in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18:30, poi Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan alle 20:45. Domani Bologna Lazio e Roma Fiorentina.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene.

0: lavorare. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Carla De Girolamo.
2: Sì, proprio quella che all'incirca un mese fa aveva detto ci vediamo presto. E mi ripresento qui con un po' di nostalgia per le vacanze finite testè mo' proprio ieri. Una trave in testa per il jet lag, ma anche, lo giuro, tanta voglia di ricominciare. E allora facciamolo subito e come si deve in questa penultima domenica di agosto, ringraziando chi ci starà accanto nelle prossime ore, perché il programma è in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E se diciamo passione, da queste parti pensiamo inevitabilmente ad una sola cosa, alla musica. E allora eccovela, iniziamo con Buona Domenica, Antonello Venditti dal 1979.

Lo dice Antonello Venditti e lo dico anch'io. Buona domenica a tutti voi. È il 23 agosto e sono le 9.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.
4: Ancora buongiorno alla bella famiglia di Radio Selene. Nei prossimi minuti vi regaliamo un po' di musica senza interruzioni. Cominciamo con Antidroga, Emma Marrone, Fabri Fibra e poi Un filo di seta negli abissi. Elisa.

E questa è la voce intensa di Elisa con un filo di seta negli abissi per iniziare bene questa giornata insieme questa domenica 23 agosto con voi per 3 ore qui su Radio Selene. Allora, prima dicevo che sono un po' frastornata per il jet lag, perché dovete sapere che sono atterrata a Milano ieri mattina alle 11 dopo 23 giorni di Brasile. E volete sapere qual era il mio pensiero fisso quando sono atterrata? 1, 2, 3, spaghetti al pomodoro, li vedevo ovunque. Io ho mangiato bene in Brasile, non mi lamento, però dopo 20 giorni di pastel de queijo, fagiolada, caramao fritti o alla griglia, sono i caramao, sono i gamberetti, frango che è il pollo in tutte le salse, ad un certo punto ho iniziato a pensare ad un bel piatto di pasta semplice, profumato, con un basilico, con il basilico sopra, come pensate al miraggio nel deserto. E allora ieri sera è stata la prima cosa che mi sono regalata appena sono arrivata a casa: un semplicissimo ed abbondantissimo spaghetto al pomodoro. E siccome queste voglie di cibo italiano erano diventate un argomento di conversazione comune del gruppo di viaggiatori con cui ero in Brasile, allora ecco che oggi io voglio rigirarvi la domanda. Quando trascorrete qualche giorno all'estero, qual è la cosa che desiderate mangiare appena tornate a casa? Ditemelo al 347-7272-274 con un messaggio o con una nota vocale. Sono proprio curiosa di saperlo. Stiliamo la lista dei piatti più desiderati stamattina ed intanto spazio alla bella musica di Radio Selene.

0: stessa direzione, Paola Iezzi, la stessa direzione che ha con me Marta, che mi scrive: spaghetti al pomodoro tutta la vita, è la tradizione dei rientri dai miei viaggi, mi ricatapultano nella nostra realtà, il mondo è mondo, ma gli spaghetti sono spaghetti, ah oh, direi. E poi Pierpaolo invece dice: quel piatto che per me era al secondo posto nella lista dei desideri, la pizza, ci ha messo 1, 2, 3, 4, 6, 7 A, significa che proprio gli piace. Però devo dire, rispetto alla pizza, che è un desiderio che si avvera più semplicemente in tutte le parti del mondo, perché devo dire che io l'ho mangiata 2 volte in Brasile e non era niente male, eh. Sulla prima molti dei miei amici invece dicevano: ma che è questa pizza? Però devo dire che a me è piaciuta. Certo, in molti ci proponevano un bel ketchup sopra come condimento, però poi una volta che si risolveva il problema dicendo no grazie, non era male. E poi vi ho parlato dei camarão, che sono una tradizione del nord-est del Brasile, che è il posto che ho visitato di più degli altri, insieme ai 5 giorni conclusivi a Rio. Ma di questa terra meravigliosa voglio parlarvi nelle prossime ore insieme, quindi adesso mi fermo e lascio suonare la musica, quella di Harry Styles con Watermelon Sugar.
1: Tastes like

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
6: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Sapete quando torni da un viaggio tutto ti ricorda il viaggio e le cose che hai fatto? Ecco, maledetto me di Fulminacci mi ricorda le 2000 volte in cui ho sbagliato qualcosa e mi sono detta maledetta me e poi ho cominciato a cantare quella canzone. Vabbè, però adesso invece guardiamoci come sarà il tempo oggi in Puglia.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsioni meteo per la Puglia di oggi domenica 23 agosto. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Al mattino il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con temperature minime in lieve calo, mentre nel pomeriggio avremo tempo in prevalenza soleggiato, salvo annuvolamenti temporanei nelle zone interne. Temperature massime senza grosse variazioni, mentre i venti ci regalano un moderato maestrale sul mare Adriatico e il canale d'Otranto. I mari saranno mossi, l'Adriatico e poco mossi o calmi gli altri.
1: Stai ascoltando

Beach Boys, ed anche questo mi riporta in Brasile, dove quanti ne ho visti di persone che facevano surf, perché questa canzone è quello che mi ricorda il surf, mentre quella che vi stiamo per presentare è una canzone nuova. Il testo dice me sente care, proprio come me oggi, perché questo jet lag non mi aiuta molto. Allora, Care dei New Genea parla della fragilità umana e della paura di cadere. Il titolo in napoletano significa proprio cade re e racconta lo smarrimento quando il terreno manca sotto i piedi. Ce l'ascoltiamo, Care New Genea.

0: una domanda per voi. Vi piacciono le novità? Quelle buone buone? E allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre, con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfette a colazione ed in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini mini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Seleni.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Ancora buongiorno dal team di Radio Selene di questa domenica, composto da Carla De Girolamo alla voce e Dario Quagliarella in regia. Nei prossimi minuti un po' di musica, l'ultima canzone di Giulia e Biagio Antonacci per iniziare.

viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao. È bello viaggiare per il mondo, proprio bello. Ed ora invece arriva un grande classico, la Domenica Bestiale di Fabio Concato, che mi serve per augurarvi una Domenica Bestiale.

Posso dirlo? Con Fabio Concato è sempre una domenica bestiale. Bellissima canzone dal 1982. E ancora buongiorno amici, sono le 10.

0: Etic, Bausa, prima di sentire finalmente cosa accade nell'Italia e nel mondo anche per me che ho vissuto un po' fuori dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Macron intanto chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani è riunione dei volenterosi.
2: Ed ora in Medio Oriente. L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto. Lo ha detto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian in un discorso pronunciato in occasione della settimana del governo. L'Iran rafforza il suo arsenale e avverte i paesi che aderiranno alle sanzioni statunitensi saranno considerati nemici. Intanto il presidente francese Emmanuel Macron accoglierà oggi a Parigi il principe ereditario saudita e leader de facto del regno Mohammed bin Salman per una visita di 2 giorni dedicata ai rapporti bilaterali e ai principali dossier regionali.
3: E Papa Leone XIV, intervenendo al meeting di Rimini, ha chiesto un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre, alle nuove forme di potere. Sentiamolo.
4: Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
3: Poi l'appello ai giovani e l'esortazione a mettersi in gioco.
2: È iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio. Gli automobilisti italiani vedranno materializzarsi una stangata a partire da domani, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Per andare incontro ai consumatori pressati da un aumento irrefrenabile dei costi alla pompa di benzina per la guerra in Medio Oriente, 6 paesi europei, tra cui l'Italia, studiano una proposta che prevede una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere.
3: Ora la cronaca. Dopo il caso della piccola Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta a Palermo dopo aver contratto la difterite, parlano i pediatri dell'azienda sanitaria locale. Secondo quanto reso noto dal Corriere della Sera, in inverno sia l'ASP sia l'assessorato alla salute della regione siciliana avevano pensato a un piano strategico ideato per il quartiere Zen. Secondo quanto riferisce Daniela Faraoni, ex direttrice dell'ASP, per questa enclave della città vaccinare i bambini è un'impresa perché, dice, in tanti pensano che a seguito delle vaccinazioni i bimbi possano diventare autistici.
2: Il calcio nella prima giornata del campionato di Serie A. Allegri non sbaglia la prima partita ufficiale sulla panchina del Napoli e riesce ad espugnare Marassi. Le azzurri riescono a portare a casa i 3 punti battendo il Genoa 2-0. Decidono De Bruyne e Vergara. L'allenatore dei Liguri, De Rossi, però, mostra il suo rammarico in conferenza per il gol segnato da De Bruyne dopo un contatto con Vasquez.
5: Credo che stasera è talmente tanto evidente che non c'è bisogno di commentarlo troppo dal punto di vista tecnico quell'episodio, e onestamente evito di farlo perché non ho una buona opinione di quello che c'è stasera. Gli errori capitano, contro, a favore, eccetera eccetera, abbiamo già detto 1000 volte. È successo un errore diverso.
2: Nelle altre partite l'Inter batte 4-1 il Monza a Milano, Parma-Cagliari finisce 0-1 e Udinese-Como 1-1. Oggi in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18:30, poi Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan alle 20:45, domani Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
3: Ed è tutto, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.
0: In questa domenica con Radio Selene noi stiamo parlando di che cosa mangiate quando tornate a casa dopo un lungo viaggio fuori. E mi dice Lello che mangia tanta pasta sicuramente, ma anche tanti ortaggi che qui non hanno uguali al mondo.

il che riguarda un bel po' di tempo fa, 2005. Allora, giornata bellissima nella nostra meravigliosa Puglia, in questa domenica 23 agosto che mi auguro voi stiate trascorrendo su una altrettanto bella spiaggia pugliese. Però volevo chiedervi un attimo di riflessione, perché oggi è la giornata internazionale di commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione, ed io ancora una volta trovo un link con il viaggio che ho appena terminato, perché il Brasile, lo saprete, è stato oggetto di una grandissima tratta degli schiavi, ma nel senso che gli schiavi dall'Africa arrivavano in numeri enormi in Brasile, sfruttati per le piantagioni di caffè e cotone, e nei nostri giri nelle varie città, ma specialmente a São Luís e ancora di più direi ad Alcântara, un piccolissimo paesino nato proprio da schiavi fuggiti dalla loro condizione di schiavitù. Ho appunto sentito parlare tanto di questi fatti e della tristezza di questi fatti, anche spesso con le critiche doverose agli europei che erano i grandi protagonisti di questi momenti. Mi ricordo che a São Luís, per esempio, c'è stato raccontato che la piazza principale della città enorme brasiliana era anche il luogo dove si venivano portati gli schiavi per la vendita, e che i regnanti portoghesi avevano chiesto immediatamente appena arrivati di cambiare il luogo della vendita, perché loro non volevano vedere queste orribili immagini. Voglio farvi notare: non cambiare le cose, non vedere. Vabbè, abbiamo una bellissima canzone che ci farà divertire un po'. La testa gira, Fred De Palma, Anita ed Emi Schilla.

Mentre Tonio da Barletta mi strappa una risata rispondendo alla mia richiesta di cosa vi amate mangiare appena tornati a casa dalle vacanze all'estero, perché lui dice salsiz. Io invece voglio fare una postilla che è legata a quello che vi ho detto prima, cioè che oggi si festeggia la giornata internazionale di commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione, dicendovi che ho imparato che il Brasile, anche proprio grazie alla sua storia fatta di tanta tanta schiavitù, rappresenta secondo me una delle popolazioni più miste e più meglio integrate al mondo. Beh, non è che ne ho conosciute tantissime nella mia vita, però mi ha fatto impressione notare come i brasiliani non hanno né una faccia né un colore, sono nel nord-est del Brasile neri, veramente africani, oppure assolutamente bianchi proprio come noi qui, ma anche mulatti, insomma sono veramente misti e convivono bene.

0: Ed ora ho un consiglio per voi. In Puglia, nelle grotte di Castellana, la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carsiche più estese d'Italia e tra le più spettacolari del mondo, giochi di luce straordinari e sculture meravigliose vi sorprenderanno. Vivete un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie. Se amate l'avventura, esplorate le caverne con Speleo Family e Speleo Night, oppure seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e ad atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
1: Radio Selene.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
7: Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
8: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Come nei film Eros Ramazzotti e Max Pezzali, e proprio come nei film, adesso vi chiedo di allungarmi idealmente le mani perché voglio farvi entrare in una diapositiva, quella del Brasile che ho visitato e soprattutto il nord-est del Brasile, dove tutto è sabbia, una sabbia finissima e bianca. Addirittura quando dico tutto, dico anche i paesi, non c'è cemento per le strade, si cammina con Havaianas sulla sabbia, spesso trovandola anche nei negozi all'interno, dove il verde è incredibile, le mangrovie sono l'albero più incontrato insieme alle palme dei cocchi e alle bougainville, che ho scoperto essere una caratteristica dell'America Latina, dove le scimmie la fanno da padrone insieme però ad un animale che mai mi sarei aspettato di incontrare così spesso anche in città, libero, cioè come i nostri cani randagi. Nel nord-est se ne vanno a zonzo gli asinelli, che loro chiamano Jackie e che tutti accarezzano e amano. Sono un po', diciamo, come le mucche in India. È una sensazione veramente incredibile ed un ricordo che mi porterò senz'altro a casa. In un viaggio meraviglioso, che gusto!

0: Oh, ma lo sapete che questa canzone mi ha fatto venire i brividi? Caspita, 1966, io non ero ancora nata. Eppure, evidentemente, ha segnato in qualche modo la mia infanzia e la mia gioventù. Beh, vabbè, io sono ancora giovane, lo voglio dire ufficialmente. Non crediate che sono una vecchia bacucca, ho quasi 50 anni, però vabbè. Comunque, continuate a rispondermi su che cosa amate mangiare quando tornate a casa dopo un viaggio all'estero. Enzo da Bisceglie dice cannelloni. È sempre la pasta, la pasta è proprio il nostro pensiero fisso, così come la musica qui a Radio Selene. Ci ascoltiamo una novità di quest'anno, Rum e Cioccolata.
1: Rosso.

0: Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Ancora buona domenica da questa ragazza che se n'è tornata fresca fresca dal suo viaggio, ma è felicissima di essere qui oggi a tenervi compagnia fino a mezzogiorno, ancora con tanta bella musica.

Lost My Back, Loose End, un'altra hit di questo 2026, anno in cui abbiamo salutato un cantautore meraviglioso, Gino Paoli, ed eccolo che arriva con la sua meravigliosa, altrettanto, Sapore di Sale.

0: Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Questa è Radio Selene.
4: Questa è Carla De Girolamo, sempre qui con voi a tenervi compagnia in questa domenica di Radio Selene con tanta bella musica. Cominciamo con Agitare, Coca-Cola di Tommaso Paradiso e poi Easy Lady, Spagna.

Dite la verità, l'avete cantato pure voi il coretto di Isledi di Spagna? Io l'ho fatto, ammazza, c'ho una certa età mi pare. Comunque parliamo ancora di musica, perché vorrei commentare con voi la 29esima edizione della Notte della Taranta, che ieri sera davanti a una Melpignano stracolma e per la prima volta in diretta Rai in Eurovisione ha confermato l'obiettivo dell'edizione 2026, cioè regalare un unico abbraccio a tutte quelle vie del Mediterraneo che oggi purtroppo sono solcate da guerre, odio e contrapposizioni. Ermal Meta è stato un padrone di casa perfetto, devo dire, e ha dimostrato ancora una volta quanto è importante che questo ruolo, quello del musicista e quello del maestro concertatore, siano dei ruoli complementari, perché servono per costruire uno spettacolo che sia sempre a cavallo ed in equilibrio tra tradizione e modernità, e per lanciare un messaggio che è sempre quello, che la musica è rimasta l'unico linguaggio semplice ed immediato per annullare le differenze. E poi l'orchestra della Notte della Taranta, sempre travolgente, appassionata. Io ci sono stata una sola volta tantissimi anni fa e mi ricordo che era veramente uno spettacolo da non perdere. Ma eccola, la sentite in sottofondo, arriva Flamenco Paranoia.

Samurai J, eccolo qui, ci ha regalato ancora una bella canzone e adesso io voglio ricordarvi che ieri è iniziato il campionato, sì, il campionato di calcio è tornato e vive viva, oggi ci saranno diciamo la maggior parte delle partite, ma per me è interessante parlare di calcio per la prima volta in vita mia perché ho fatto un'esperienza molto molto bella a Rio de Janeiro due giorni fa. Sono stata al Maracanã, sì, il grandissimo stadio di Rio de Janeiro, per una partita che ricorderò per sempre, il Flamengo contro per la Coppa Libertadores contro i Cruzeiros. C'era tantissima gente, veramente numeri da record, ma soprattutto quello che ricorderò è la semplicità di accesso e di uscita da questo stadio immenso, dove tutto funziona perfezionamente e dove si fanno dei cori infiniti, non hanno smesso un secondo davvero, ma soprattutto dove su ogni posto c'è una grande carta colorata che a un certo punto, quando si dà il via, ti permette di fare una coreografia bellissima.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Oh oh, e questo era Perdono di Tiziano Ferro con Lazza. Ci ha portati dritti dritti al momento delle celebrazioni. Arriva il B-Day!
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Happy birthday to you, dice il nostro stacchetto, perché questo è il momento che dedichiamo ai festeggiati che ci ascoltano, speriamo, e che quindi dovrebbero rispondere alle nostre telefonate, che però arrivano così a sorpresa, quindi è sempre una bella emozione, credo, per loro ritrovarsi festeggiati da noi e di Radio Selene. Intanto quella che cerchiamo è una donna che oggi compie...
2: Pronto?
0: Pronto? Buongiorno, sei Marianna?
2: Sì.
0: Ciao, scusami se ti disturbo, io sono Carla, chiamo da Radio Selene per farti tanti auguri!
2: Grazie!
0: Happy birthday, happy birthday Marianna, tanti tantissimi auguri di buon compleanno, ne fai 50, ci hanno suggerito,
2: sì.
0: Bene, giusto?
2: Sì, è giusto, ma una curiosità, chi?
0: Appunto, e questa è la risposta che mi devi dare tu. Allora, io ti do delle coordinate, lei è una tua collega, donna di Corato, secondo te chi è?
2: Dai, Rita.
0: No, Rosanna, che ti fa tantissimi auguri di buon compleanno. Per un compleanno importante, 50 anni, come festeggerai?
2: Certo, in famiglia, niente di particolare.
0: Vabbè, la famiglia è la cosa più particolare,
2: esatto,
0: che abbiamo, gli affetti migliori.
2: Sì.
0: E qual è la tua torta di compleanno? Sono curiosa.
2: Senti, non lo so. È una sorpresa.
0: Non hai una tradizione? Per me è sempre stata la torta con le fragole e panna, per esempio.
2: No, la torta di compleanno con la panna, con anche con i bignetti tipo Sant'Onoresi, quella mi è sempre piaciuta.
0: Ma dimmi una cosa, perché ascoltandoti dubito, ma tu sei una che ama festeggiare come una pazza il suo compleanno, oppure sei una di quelle discrete che dicono vabbè dai, grazie,
2: dipende
0: degli auguri?
2: Dipende dai contesti.
0: E oggi come ti sei svegliata?
2: Oggi sono svegliata tranquilla, diciamo, tranquilla, quindi diciamo oggi è un contesto tranquillo, semplice, non molto complicato, almeno per ora.
0: E allora in semplicità, Marianna, io ti faccio i più grandi auguri per il tuo compleanno, trascorri una bellissima giornata e se vuoi vatti a cercare questo podcast da risentire e far ascoltare ai tuoi amici. Grazie a te, ciao, buon compleanno ancora.
2: Grazie, ciao, buona giornata.
0: Il B-Day finisce qui, ma torna dal lunedì al venerdì ogni giorno su Radio Selene dalle 11.30 alle 17.30.
1: Questa è Radio Selene.
3: Sognavo per noi.

Eccola qui, era Everybody, Backstreet Boys dal 1997. Senza soluzione di continuità ce ne andiamo ad ascoltare Brash da Dio.

0: domanda per voi. Vi piacciono le novità? Quelle buone buone? E allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre, con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfette a colazione ed in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini mini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: Questa è Radio Selenio.
1: E questa giornata volge al termine, siamo quasi alla fine di questo programma, che felicità essere tornati qui a Radio Selene con voi, ma non abbiamo finito, manca ancora

siete sempre qui con The Best Radio in the World, con Radio Selene, con me Carla De Girolamo, pronti ad ascoltare il prossimo brano che, indovinate, ha come titolo The Best. Lei è Tina Turner.

0: allora sì che siamo arrivati alla fine di questa diretta. È stato un piacere ritrovarvi qui su Radio Selene. Noi ci vediamo prestissimo, ma prima di chiudere devo ringraziare Divella, passione mediterranea nel mondo, per averci fatto compagnia in questa domenica d'agosto, e ricordarvi che oggi pomeriggio torna Rewind dalle 18 alle 20 e, come dicono in Brasile, eu vou embora, me ne vado, até logo.
1: Radio Selene.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene, Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14ª edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha affermato di essere contrario ad elezioni in tempo di guerra e afferma che esse spaccherebbero l'Ucraina. Poi ha aggiunto che sarebbero uno tsunami.
1: Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. È quanto dichiarato dal segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta "Nuovo territorio americano". Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
2: Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane, originario di Asolo, è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni fuori ad un club nella notte tra il 12 e il 13 agosto. I primi segnali di miglioramento erano giunti già nei giorni scorsi, quando i medici spagnoli avevano cominciato a ridurre la sedazione in vista di un graduale risveglio, anche se il giovane era rimasto in coma farmacologico.
1: Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto, a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social è il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
2: Sono 3 i nuovi limiti destinati a far discutere, previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 km da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno che ha coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito.
1: Lo sport e la Formula 1 a Zandvoort è il giorno del GP d'Olanda, l'ultimo che verrà disputato per ora su questo circuito. Dalla pole Norris su McLaren, con Russell su Mercedes secondo e il leader del campionato Kimi Antonelli sempre su Mercedes in terza posizione. Ferrari chiamata a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante e Verstappen su Red Bull sogna il colpaccio nella gara di casa. Il via alle 15 per il calcio, oggi le partite della domenica della prima di Serie A. Alle 18:30 in campo Frosinone Juventus e Venezia Lecce, alle 20:45 sarà la volta di Atalanta Sassuolo e Torino Milan, domani si chiude con Bologna Lazio e Roma Fiorentina.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Rivivi il 1981.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1995.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2008.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Questa è Radio Selenio.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: on Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.
5: Salida del vuelo con destino a la

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14ª edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Stai ascoltando Radio Selle.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14ª edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Rewind.
1: Questa è la puntata della domenica di Rewind. Siamo al 23 di agosto 2026. Insieme a me ci sono tutti i miei colleghi e c'è anche Silvestri Sinfissi, che ringraziamo. Infissi oltre ogni stile.
0: Rewind.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Selene.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selena e buona domenica. In questa puntata di Rewind parto io, perché tra i tanti temi trattati in questa settimana appena passata, tra le 8 e le 10 del mattino, abbiamo anche parlato di quando si piange mentre si ascolta una canzone. Riascoltiamo. A voi è mai capitato di piangere ascoltando una canzone? Quale? Perché la musica fa piangere? Ci sono queste belle vibrazioni profonde, perché il suono stimola alcune aree del nostro cervello legate proprio ai ricordi e ai sentimenti. C'è una sorta di empatia, ci sentiamo compresi, vicini anche a una storia dolorosa. E il pianto è una sorta di liberazione, una liberazione in modo naturale, proprio per scaricare la tensione emotiva accumulata. Quindi non c'è niente di male se ci si commuove o si piange a dirotto addirittura quando si ascolta una canzone. A voi capita? Qual è questa canzone? Vi va di raccontarmelo? Sono cose un po' più intime, sono probabilmente momenti legati a situazioni della vostra vita. Poi non devono essere per forza e necessariamente lacrime di sofferenza, di dolore, ma anche di felicità. Una lacrima che scende perché ci siamo commossi, perché stiamo vivendo un momento felice. Anche quello vale. Cominciamo da questo messaggio che mi arriva da Taranto. Fai rumore di Diodato. A circa un anno di distanza dalla scomparsa di mio padre ascoltai questa canzone mentre rivedevo dei video e delle foto, io e lui, durante gli ultimi giorni prima della sua morte, consapevoli entrambi che da lì a poco ci saremmo salutati. È un messaggio sicuramente molto tenero, un saluto a te. Poi, buongiorno, commuovere sì, piangere no, ascoltando Una rosa blu, il mio ballo del matrimonio, il primo ballo del tuo primo matrimonio. Un saluto e grazie, scherzo. Giulia da Taranto mi scrive decine e decine di volte. Ci sono dei brani che mi rimandano immediatamente a certe situazioni vissute, a certi amori, periodi felici, periodi tristi della mia esistenza. Invece Graziana d'Alberobello mi scriveva: è un potere quello della musica, da sempre piango quando ci sono delle belle canzoni, quindi l'elenco a quanto pare è molto lungo. Angela, due canzoni mi spezzano: La donna cannone di De Gregori e Tears in Heaven di Eric Clapton. Quindi grazie anche per queste due belle segnalazioni. E questa è, devo dire, una bellissima citazione che ci fa Sandra da Polignano a Mare: se hai nascosto un ricordo, le canzoni lo trovano. Che bella, davvero bella e soprattutto molto vera. Nota vocale.
1: Buongiorno a
0: Ciao.
1: Tutti, sono Egidio da Taranto.
0: Buongiorno.
1: Quello che mi ricordo, che mi fa piangere, Erba di casa mia del 1971, Massimo Ragnini. Ricordo la mia infanzia e tutti quanti della mia famiglia. E anche un'altra canzone che è molto bella, anche di Ricchi e Poveri, sempre negli anni 70, 70-71, che sarà della mia vita. E
0: sì,
1: è molto specificata anche.
2: Rewind.

Insieme fino alle 20, anche per questa domenica non ci sono solo io, ci sono i miei colleghi. Sono state dette tante cose curiose, carine, divertenti. Molti dei nostri ascoltatori durante la settimana sono anche intervenuti. Ci sarà modo di ascoltare anche le loro voci. Tutto questo fino alle 20 qui su Radio Selene.

0: Rewind. Rewind.
1: In questa puntata di Rewind parliamo di Silvestri Sinfissi, che trovate a Bisceglie, che da oltre 30 anni vanta un'esperienza pazzesca ed è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. E poi produce infissi in PVC, alluminio, alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, fatelo, ma fatelo con Silvestri Sinfissi. È in via Berlino 32-36 a Bisceglie, ma anche a Molfetta, nello showroom che si trova in via De Luca 5. Seguiteli sui social.
2: Questa è Radio Seleni. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è la puntata della domenica di Rewind. Ci sono ancora dei VIP in Puglia. Avete avuto modo di beccarne qualcuno? Vi siete fermati? Avete fatto una foto? Avete immortalato il momento? Perché i VIP scelgono sempre di più la nostra Puglia. E di questa cosa abbiamo anche parlato questa settimana. La riascoltiamo tra poco.

0: dicevo poco fa, qui su Radio Stellene abbiamo anche parlato dei VIP che sempre di più scelgono la nostra Puglia. In realtà ce ne ha parlato Paola questa settimana. Vi ricordo il suo appuntamento, tutti i giorni da lunedì al venerdì tra le 19 e le 21. La riascoltiamo.
1: Parliamo di persone eccellenti, di personalità eccellenti che arrivano in Puglia, magari vengono per una vacanza, poi decidono di restare, di comprare casa, e ce ne sono molti che hanno scelto proprio il Salento. Infatti la storia di questi forestieri eccellenti nel Salento ha un pioniere illustre, ovvero Robert Alistair, barone di McAlpin di West Green. Lui è uno scrittore, uomo politico, consigliere particolare di Margaret Thatcher, quindi parliamo davvero di un personaggio molto importante che ha scoperto la Puglia un bel po' di anni fa. Questo a Marittima, una frazione di Diso, un antico convento francescano del XV secolo che poi ha trasformato oggi in una struttura ricettiva di lusso, ma il nome più celebre probabilmente quello di Helen Mirren, lei che oramai vive in Salento, non ha diciamo voluto fare grandi affari, ha acquistato questa bella campagna completamente immersa nel verde, ma per farne una sua abitazione privata. Poi ci sono anche il regista Taylor Hackford, un'altra persona, davvero un altro regista, un grande nome. Francis Ford Coppola ha una masseria nel territorio di Ugento, mentre per esempio a Castiglione di Andrano c'è Paola Pitagora, Giorgio Locatelli che ha comprato casa invece a Castro. Insomma, davvero tantissimi nomi sono arrivati non solo in Puglia ma in particolare nel Salento, sono affascinati da quello che è il paesaggio mediterraneo per eccellenza, vengono qui, mangiano i panzerotti, i pasticciotti, i rustici e poi insomma, ma chi è che va via?
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da
0: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

0: Rewind nella puntata di questa domenica. Benvenuti su Radio Selene insieme a Maria Rita. Ci sono anche i miei colleghi. Ascoltiamo Gaia. Questa settimana Gaia, nel suo appuntamento che potete seguire tra le 15 e le 17 qui su Radio Selene, ha parlato di tradizioni. Cioè, qual è quella tradizione di famiglia che ti fa tornare indietro nel tempo? E tra le tante risposte vi facciamo riascoltare questa nota vocale che è di Daniele di Taranto.
1: Sono della provincia di Taranto. Ho la nostalgia d'estate, nel periodo di agosto. Mio papà comprava i pomodori San Marzano e facevamo la salsa tutti insieme con la nonna, e noi bambini avevamo le dita piccoline, dovevamo infilare il basilico nelle bottiglie di birra della Raffo che conservavamo tutto l'anno, per poi fare la salsa d'estate e facciamo le conserve per tutto l'anno. Che bello, era bellissimo, era proprio bello.
2: Rewind.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Una bambina di 11 anni è morta in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale. A bordo dell'auto guidata dal padre viaggiava anche la sorellina di 4 anni che è ricoverata in ospedale in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto a Basiliano, in provincia di Udine. La vittima è stata a lungo rianimata in strada poco dopo l'incidente dai sanitari inviati dalla centrale operativa. Manovre vane e morta durante il trasporto in ospedale. La più piccola era andata in arresto cardiaco ma è stata ripresa. Anche il padre di 45 anni è stato ricoverato ma le sue condizioni non sono gravi.
2: Dopo più di 10 giorni Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni fuori dal Sisi Club nella notte fra il 12 e 13 agosto. I primi segnali di miglioramento erano giunti già nei giorni scorsi, quando i medici spagnoli avevano cominciato a ridurre la sedazione in vista di un graduale risveglio, anche se il giovane era rimasto in coma farmacologico.
1: La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
2: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. La stangata per i consumatori è quindi, almeno per ora, rimandata di 48 ore.
1: 10 anni dal terremoto di Amatrice, abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
2: Il nuoto continua ad essere fucina di medaglie per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo. Oro e argento nella finale dei 100 metri farfalla, vinta da Alberto Razzetti davanti all'altro azzurro Edoardo Valsecchi. Sul gradino più basso del podio l'egiziano Ramadan. Si tratta dell'8ª medaglia d'oro per l'Italia, sempre più saldamente al comando della classifica generale con 25 medaglie complessive.
1: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
0: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
0: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.

0: Rewind nella puntata di questa domenica 23 agosto 2026. Lilia D'Arpa, adesso diamo spazio a lei, la prossima settimana potrete riascoltarla tra le 8 e le 10 del mattino. Ma nella settimana che è appena passata ci ha raccontato una bella storia romantica. Chissà se è capitato anche a voi qualche volta di ritrovare una lettera in una bottiglia. Ascoltate.
1: Siamo sull'isola d'Elba, tra gli scogli di Secheto, dove una bambina sta praticamente giocando e lì per puro caso trova una lettera. È ingiallita dal tempo, scritta a mano, e porta una data, 3 luglio 1997, all'interno di una bottiglietta, ovviamente. Ebbene, a firmarla è una ragazza di nome Rebecca. No, non è la nostra Rebecca. La destinataria invece è indicata soltanto con due iniziali, MG, ed è una lettera d'addio, perché Rebecca sta per trasferirsi in Kansas e non trova proprio il coraggio di andare, di salutarla di persona, quella che tra l'altro è stata la sua migliore amica per ben 16 anni. E allora ha deciso di affidare tutto alla carta. E allora in questa lettera praticamente lei ricorda un po' il muretto sul lungomare dove si erano conosciute da bambine, le giornate trascorse insieme, una vecchia sartoria, la cena, o meglio le cene proprio della vigilia di Natale, il rumore del mare che non può mancare mai, e poi un messaggio bellissimo: le augura di trovare la propria strada e magari, perché no, di trovare anche una nuova migliore amica. Ma tra quelle righe c'è soprattutto una frase che dopo 29 anni sembra scritta per tutti quanti noi, e la frase è proprio questa: sii sempre gentile anche con il tuo peggior nemico, perché la gentilezza viene prima di tutto.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

Una buona serata a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Siamo qua per rivivere un po' quelle che sono le cose che abbiamo raccontato nella settimana che è appena passata e tutto il giorno in diretta con me e con i miei colleghi su Radio SL.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Rewind.
1: Questo è l'appuntamento di Rewind, spesso e volentieri quello che fa scatenare di più i commenti dei nostri ascoltatori sono le storie di vita quotidiana, i rapporti, le relazioni personali, interpersonali, tra coppie, relazioni amorose, le relazioni di amicizia e delle clausole probabilmente risolverebbero tutto. Tra poco approfondiamo.

0: Le clausole nelle relazioni, ci avete mai pensato di inserirle per mettere, come dire, i puntini sulle i? Ne ha parlato Rebecca questa settimana nel suo appuntamento tra le 10 e le 13. La riascoltiamo.
1: Vi raccontavo di questa storia di questo ragazzo che ha fatto firmare un contratto alla fidanzata per giocare a GTA in pace. Insomma, un gioco in cui alla PlayStation ci si immerge in una sorta di vita reale parallela, un po' forte, diciamo, come vita reale, perché è molto d'azione. Tra l'altro sono stati spesi 2 miliardi per fare questo gioco. La ragazza, non si sa per quale motivo, mi viene da dire, ha consentito, quindi non gli romperà le scatole, lui può giocare in santa pace. Ma di accordi di questo genere particolari, ecco, ne sono stati siglati anche tra i VIP. Per esempio, ha fatto notizia quell'accordo accorduccio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez nel 2022. Prima del matrimonio girava la voce che qualcuno dei due avesse messo una clausola, ovvero l'obbligo di entrare in intimità almeno 4 volte a settimana. Non lo so che cosa è accaduto, fatto sta che nel 2024 i due si sono lasciati. E vabbè, sono cose che capitano. Ma poi anche Priscilla Chan e Mark Zuckerberg, per fare un altro esempio, no? Prima del matrimonio loro erano storici fidanzati e Priscilla avrebbe stabilito delle regole precise per bilanciare il lavoro del fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, e questo prevedeva un appuntamento romantico a settimana e almeno un'ora di tempo esclusivo da trascorrere insieme lontano dagli schermi. Per Jessica e Justin Timberlake la storia è diversa. Nel loro accordo matrimoniale lei avrebbe messo una clausola antitradimento molto rigida che prevedeva il pagamento di una penale milionaria da parte di Justin Timberlake in caso di scappatelle accertate, mentre Beyoncé avrebbe chiesto al marito di ricevere 5 milioni per ogni figlio nato ed ora è alla modica cifra di 15 milioni. È interessante quella di Beyoncé. E io allora vi ho chiesto, amici, ma voi cosa avreste fatto, no, nella vostra relazione se aveste potuto inserire una clausola? Quale sarebbe stata? Allora Enzo dice no, carta bianca, si sta insieme con il massimo rispetto. Savino invece scrive buon pomeriggio, se c'è un rapporto di fiducia reciproca non c'è bisogno di nessun contratto. Ma poi sarebbe bello condividere gli hobby con la persona amata, anche se non partecipa ai nostri hobby, ma ci si sostiene.
2: Rewind.

0: Radio Selene, prima di salutarci abbiamo il tempo di raccontare il mondo di Silvestri Sinfissi, un'azienda che trovate a Bisceglie e che da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC e questo materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate, panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Volete ristrutturare i vostri spazi? E allora scegliete Silvestri Sinfissi, affidatevi alla loro esperienza, alla loro serietà. Si trova in via Berlino 3236 a Bisceglie, nello showroom di Molfetta in via De Luca 5 e poi sono presenti anche sui social.
1: Questa è Radio Selene.

0: fantasia.
1: Per chiudere la puntata di Rewind di questa domenica qui su Radio Selene, spazio a Gaia, che anche da domani potrete riascoltare tra le 15 e le 17. Lei ci ha parlato dei giochi del Mediterraneo a Taranto, che sono iniziati proprio 2 giorni fa e andranno avanti fino al 3 settembre.

0: ama lo sport ovviamente, ma anche la musica, il cibo, le storie e la città di Taranto ovviamente, e si inaugurerà domani sera con la parata di Taranto 25 e da lì in poi sarà un continuo tra talk, musica, DJ set, cooking class, insomma di tutto, un posto dove ogni giorno succederà una cosa diversa e pensato anche per non essere soltanto un villaggio ma un modo per vivere i giochi del Mediterraneo anche fuori dagli impianti, per stare insieme, per respirare l'atmosfera di questo evento, dai, diciamolo, epocale. E che bello, un momento speciale per Taranto che sta accendendo intanto tutti i suoi motori e lo sta facendo con una bella voglia di far partecipare i suoi cittadini, la gente che andrà lì e di sentire proprio il calore di tutti i visitatori. Quindi se passate da quelle parti, secondo me troverete una bella energia da vivere che forse non capita proprio tutti i giorni.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: termina qui la nostra puntata della domenica di Rewind. Grazie se avete seguito il nostro appuntamento. Intanto anche per questa puntata voglio ringraziare Silvestris Infissi, Infissi oltre ogni stile. Buona domenica sera da Maria Rita.
1: Rewind. Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Night Fly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
5: Adelaide!
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri!
6: Grazie!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
6: Grazie, grazie!
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ciao!
6: Grazie mille, buona giornata!
7: A te, buon compleanno!
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale!

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1970.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
5: Adelaide!
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri!
6: Grazie!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
6: Grazie, grazie!
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ciao!
6: Grazie mille, buona giornata.
7: A te, buon compleanno.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2005.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 1989.

0: onda. Vivi e Rivivi torna tra poco qui su Radio Selene.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1973.

ライブ。

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2007.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Lego。Lego.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene.
1: Facebook e Instagram.
0: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selecta.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.